0: dentro.
1: Certo.
0: Allora, chiedo una volta la cena da qualcuno, ma vi dirò più, se è qualcuno ma lo c'è.
1: Here, James.